0: sempre a modo suo, la nostra Gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di ballare una bella begin? Sì, dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: tutta per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

vai, siamo arrivati. È la mazurka servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa!

I grandi classici del liscio, questo era tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: sempre molto romantico fare ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia.

Grazie, grazie a tutti. Vieni Gloria, cantaci questo bel brano. Questa è una canzone molto che sa di casa, sa di terra, sa di mare, sa di voi. Vai Gloria.

Il grande casquet, il grande tango per voi amanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento, perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo Dolcemente Indispensabile. Tutto per voi amici.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Giuliere.

Questa era Javier, ritmo di Kizomba. L'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi.

0: all'Opera de Paris.
1: Ma che Gloria! Bravi ballerini, grazie.
0: Che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano.

0: ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ah, che bravi ragazzi! Ma che ballate di tutto, ballate di tutto, ballate! Ma che bravi! Ci siamo col mambo? Dai, facciamo un reset completo e ripartiamo così, vai col mambo!

arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera. Anche rima.

0: succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi. Questa è Non

0: faccio ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e ritrovare tanti amici questa sera. Ricordiamo ancora quel capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua. Venga avanti, si fermi lì. Si fermi lì, signor primo, si giri un po', che tutti ti vogliono vedere, perché in questo momento il signor primo fa 92 anni!
0: Poi ci devi dire cosa mangi, eh?
1: Guarda che numero!
0: Cosa fai per arrivare a questa età così in forma?
1: Non dirlo!
0: Sì! Mamma mia,
1: l'abbiamo così, capito.
0: Così arrivi a 200 anni così, se per dire.
1: Primo, poco e bene, bisogna mangiare poco e bene.
0: E far l'amore tutti i giorni, mamma.
1: E ascoltare Radio Liscio. Alexa, apri Radio Liscio e ascolta e guarda Prima Antenna e balla con il primo. Vai, rotea.
0: Bella! L'applauso a Primo, dai, facciamolo forte, tanti auguri Primo.
1: Tanti auguri Primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco, che è andato via, però ragazzi della compagnia ho fatto gli auguri da parte vostra, è già andato ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare, buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina, tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio e la TV
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni di viaggio.
1: Bello.
0: Facciamo un applauso a questi ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino, mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Boom.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sulle aree interne del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento delle aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

Ben ritrovati a tutti, carissimi, ben ritrovati. Energia contagiosa, ovviamente, sulle frequenze di Radio Liscio. Adesso vi butto lì un argomentino abbastanza interessante, perché è uscito questo studio pubblicato da Human Reproduction, che è una delle più autorevoli riviste mondiali di medicina riproduttiva, che ci parla giusto appunto di fertilità. In Italia si fanno pochi figli e le ragioni sono tante, naturalmente, generazionali, economiche, ma c'è anche un aspetto che riguarda l'aspetto nutrizionale, ovvero tutto quello che ingeriamo durante le nostre giornate. Sta di fatto che alla base di questa ridotta fertilità e maschile e femminile potrebbe esserci anche l'eccessiva presenza di cibi ultraprocessati, ovvero quegli alimenti altamente trasformati, pieni di zuccheri aggiunti, sale, additivi, grassi saturi e comunque anche molto poveri di fibre. E non è certo poco tutto questo mercato, perché in alcuni paesi ad alto reddito rappresenta fino al 60% del cibo mangiato ogni giorno. La University Medical Center di Rotterdam, siamo in Olanda, ha compiuto una ricerca su 651 partner maschi e sulle coppie in attesa di figlio. Tutte le donne erano incinte e il consumo medio di cibi ultraprocessati era tra il 22 e il 25% dell'assunzione totale di cibo delle donne e degli uomini. Malissimo, no? Soprattutto per il feto, perché si sa che quando si è incinta soprattutto bisogna mantenere un certo tipo di dieta, no? Molto sana, che faccia bene proprio allo sviluppo del feto, diciamo così. Da questo studio si è evinto che il consumo di cibi processati era collegato a uno sviluppo inferiore da un punto di vista embrionale, capito? E quindi il cosiddetto sacco del vitellino era di dimensioni inferiori. Differenze piccole, no? Però è un campanello d'allarme che dimostra come per la prima volta la correlazione tra il consumo di cibi ultraprocessati e la salute della futura madre entrino proprio in collisione tra di loro. Negli uomini, invece, un maggior consumo di cibi ultraprocessati sarebbe più collegato al grado di infertilità dovuto alla sensibilità degli spermatozoi al cibo ingerito, mentre il consumo materno dei cibi ultraprocessati influenzerebbe l'ambiente uterino in cui cresce l'embrione. Quindi qual è il succo di sta notizia? Che dobbiamo cercare di mangiare meglio, quindi evitare troppe patatine, cibi confezionati, snack, merendine, biscotti elaborati, bevande gassose, ma anche wurstel, salsicce, troppa carne, troppi grassi. Bisogna mangiare un po' più sano, no? E questo ovviamente ce lo diciamo un po' tutti i giorni, però questo studio pone l'accento proprio come in un periodo così delicato, quello della gravidanza, sia ancor più importante, e per i maschietti lo è quotidianamente, perché altrimenti va ad inficiare anche sulla fertilità. Hai capito? Ce lo diciamo sempre che bisogna mangiare bene. Qua viene fuori un problema alla volta. Sai come si dice? Poi tutti i nodi vengono al pettine. Quindi qualche buon consiglio è meglio passarlo sempre.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, spero la puntata vi stia piacendo e ovviamente la nostra musica vi stia scaldando il cuore come si confà a quelle canzoni che passano su Radio Liscio, che portano buon umore, portano ricordi, portano voglia di giornate allegre e spensierate. Oh, ma prima volevo raccontarvi un'altra della follia umana, no? Si chiamano gettofili e sono quelle persone che provano dei sentimenti veri per degli oggetti, ma proprio non soltanto un amore platonico, delle pulsioni, alle volte anche sessuali, come questa donna di Strasburgo che ha avuto una storia d'amore con un tram e ce l'ha tuttora, esattamente il 3013, dal primo incontro di sesso sul tram, col tram, no? Fino alle nozze, se l'è sposata questa pazza, il tram, si chiama Sandra e niente, lei prendeva tutti i giorni sto tram, diciamo così, e ha cominciato ad avere una relazione con questo tram, una roba io non riesco a capire. Sta Sandra, tra l'altro, anche un compagno, no, in carne e ossa, che si chiama Thomas, e come ha riportato il Daily Star, la donna vive con naturalezza questa condizione. Dice lei: ho una vita con un uomo e un tram, come se fosse la cosa più normale del mondo, siamo un trio. Sandra ha raccontato alle Dernières Nouvelles d'Alsace di aver ricevuto una sorta di segno mistico. Un giorno parlava con questo tram e gli ha chiesto un segno, no? E a quanto pare proprio in quel momento il tram ha ricambiato con una luce intensa nella cabina di guida che le ha confermato questo loro legame. E questa è l'oggettofilia, quello che vi dicevo prima, no? Che coinvolge anche la sfera sessuale. Lei ha confessato di aver avuto dei rapporti con il mezzo. Ora io mi chiedo: figliola, ma come si fa a far sesso con un tram? Non lo so, io mi vedo questa che si struscia in giro per sto posto e dice: dopo essere scesa dal vagone non ero più la stessa, ma mi sono detta che stavo esagerando, mi vergognavo un po'. È per forza che ti devi vergognare un po', ma ti sembra una cosa normale? Questa qui, ci sono anche le foto in cui si è sposata con il tram. Lei dice: avere un forte legame con un oggetto non significa essere pazzi, e fin qua ti do ragione, anch'io tengo tanto ai miei giochi anni 90, di quando ero ragazzino, i miei cavalieri dello zodiaco, ma da lì a sposare, a umanizzarli e farci sesso ci passa, direi, decisamente molto. Siamo alla mercé ormai di un mondo dove vale letteralmente tutto. E lei dice: per qualcuno sono solo una pazza. Vabbè, fatti due domande, figliola. E voi? Con quale oggetto avete una relazione d'amore così intensa? Non ho parole.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

rieccoci, rieccoci qua, carissimi, ben risintonizzati, naturalmente. Si parla di minimalismo, esatto, una nuova tendenza che su TikTok sta spopolando, ma non soltanto su TikTok, in realtà è una tendenza allo svuotare casa, no? E lì, ovviamente, è il posto dove far vedere il prima e il dopo, sperando che diventino virali. Tante persone stanno infatti eliminando il superfluo dalle loro case, no? E farci un video diventa ovviamente un trend in un attimo. Infatti TikTok è pieno di questi video di stanze prima e dopo, no? E i commenti dicono che abbiamo troppe cose inutili, e altri invece fanno a gara chi riesce a tenere meno oggetti in casa. C'è questo che dice: ho solo 2 oggetti in tutta la casa, compreso tutto. Ma come fai? Io 200 oggetti ce li ho neanche in bagno, probabilmente. Ne ho così pochi. E vabbè, comunque piace questa tendenza a svuotare, no? Perché più semplicità e meno caos rendono tutto più pratico, quindi eliminare il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Lo spiega anche questa Sarah Owens a Business Insider e dice: le recessioni tendono ad appiattire le aspirazioni. Quando il futuro sembra incerto, la moda tende a rifugiarsi nel familiare. E quindi questo che cosa si dice? Il bisogno in qualche maniera di rallentare, no? Di fermare gli acquisti compulsivi, di riempirsi di cose inutili, tutto questo per essere un po' più minimal, un po' più pratici e un po' più rilassati. Vi piace questo trend? Beh, se lo seguite, seguirete, mi raccomando, un video su TikTok, perché ormai tutto deve essere virale. Sava Sandir.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

E rieccoci insieme, parliamo un po' di intelligenza artificiale, dai, una volta al giorno almeno bisogna tirarla fuori questa intelligenza artificiale, perché a quanto pare, dicono gli studiosi della Harvard University, potrebbe creare un nuovo tipo di stress noto come il brain fry. Hai capito? Questi ricercatori studiano tutti i giorni l'impatto che questa intelligenza artificiale sta avendo sul lavoro cognitivo, no? E quindi hanno coinvolto tutta una serie di volontari che lavorano giusto appunto nel settore tecnologico utilizzando questa IA generativa e varie piattaforme multiagente, diciamo così. Dallo studio cosa si evince? Che l'aumento di produttività che dovrebbe giusto appunto offrire l'intelligenza artificiale potrebbe però creare un sovraccarico cognitivo. Cosa significa? Troppe informazioni, no? Che può trasformarsi poi in un nuovo tipo di stress. E il motivo principale, dicono gli studiosi, è che chi lavora con l'intelligenza artificiale passa il suo tempo a controllare, verificare gli errori, spostandosi da un'interfaccia all'altra con un affaticamento mentale superiore alla norma, e questo ovviamente crea che cosa? Difficoltà nel concentrarsi, hai capito? Hanno tirato in ballo quasi 1500 lavoratori americani di grandi aziende, come vi dicevo, che lavorano pieno con l'intelligenza artificiale, indagando anche su come viene utilizzato questo strumento, perché poi se ci pensate, va bene, c'è, esiste, tutti la usiamo, ma è un qualcosa in continua evoluzione, no? E quindi è venuto fuori questo cosiddetto AI Brain Fry, che tradotto cosa vuol dire? Cervello fritto dall'intelligenza artificiale, capito? Proprio per sottolineare questo affaticamento dovuto alla capacità cognitiva. Chi lo ha sperimentato ha raccontato di aver provato annebbiamento mentale, mal di testa, bisogno di interrompere il lavoro per recuperare la lucidità. Ma queste sono tutte cose che provo anche io normalmente nella mia giornata senza dover utilizzare l'intelligenza artificiale. Comunque, chi la usa quotidianamente impiegherebbe il 14% di sforzo mentale in più, il 12% in più di fatica cognitiva e un sovraccarico di informazioni che genera giusto appunto questo aumento dello stress. Soprattutto le professioni più colpite, i marketing manager, gli HR, quindi la human resource, gli operation, gli ingegneri, che sono quelli che lo usano più di più, eccetera. Ovviamente, cioè, ricordiamoci che ci sono anche però un sacco di lavori usuranti, ripetitivi, che grazie all'utilizzo dell'AI sono diventati molto più snelli. E allora come fare per gli esperti per combattere tutto questo brain fry? Ecco, adottare alcune regole per usare al meglio l'intelligenza artificiale, stabilendo prima quanti input, informazioni e carichi di lavoro una persona può gestire. Hai capito? Molto bene. State attenti a non farvi friggere il cervello dall'intelligenza artificiale, però se potete vi è comodo, ovviamente. È un bello strumentino, fa molto parlare di sé, diciamo così.

0: sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
4: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben ritrovati. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Questo ce lo scrive Angela da Novara. E poi c'è Katia, niente meno, che ci scrive da Palermo. Un buongiorno a tutti quanti, ciao, ciao a tutti. Altri messaggi sono arrivati, Maria, Marisa e tanti amici anche che ci danno il buongiorno sulle nostre pagine Facebook. Seguiteli, che vi siano di ispirazione nel seguirci sulle nostre pagine quotidianamente. Sentite un po', notizia curiosa, esce un patentino per i genitori per guidare i figli nell'uso del web. Interessante, un percorso educativo che coinvolge genitori e scuole insieme per accompagnare giusto appunto i bambini in un uso consapevole dei social, visti i tempi che corrono, non è niente male. Si chiama Patentino delle competenze digitali ed è un vero iter educativo assolutamente gratuito per scuole e famiglie, che serve per accompagnare i giovani tra gli 11 e i 13 anni, che forse è l'età proprio un po' più delicata, no? Si fa anche quello scatto di crescita e si entra un po' di più nel mondo dei grandi. L'iniziativa fa parte del progetto Neoconnessi Young, serve giusto appunto per preparare gli adulti all'approccio nei confronti dei ragazzini, perché poi di fondo, no, siamo anche noi adulti che dobbiamo imparare, perché questa tecnologia evolve, dobbiamo imparare a stare dietro. Non parlo solo di smartphone, ma anche di videogiochi online, chat, tutti questi nuovi social network che escono. È veramente molto complicata e l'urgenza dei genitori qual è? È quella di stabilire regole senza creare ansia in loro e anche aiutarli a proteggersi con lo sviluppo di un'autonomia e un senso critico proprio nell'utilizzo della tecnologia. D'altronde ormai è un elemento imprescindibile nella nostra vita, no? Basti pensare alla gestione delle cittadinanze digitali, l'identità online, le informazioni, ma anche come proteggersi da fake news, intelligenza artificiale, cyberbullismo. Insomma, si cerca di creare una sorta di benessere digitale, perché insomma quello che ci ha insegnato, quello che ci hanno insegnato questi anni è che è un attimo perdere la rotta e vedi cosa è diventato: OnlyFans, ragazzine che si spogliano, giovani bulli che riprendono mentre picchiano. Cioè, è un attimo perdere la brocca in questo mondo, no? Quindi la trovo sicuramente un'iniziativa molto carina. Trovate le informazioni sulla piattaforma Digital Camp, dove appunto i ragazzi vengono accompagnati dai docenti e dai genitori nella partecipazione ad alcuni quiz, sfide, problem solving. Insomma, ve la rendono anche divertente. Lo scopo però è essere in grado da genitori di sorvegliare tutto questo terribile mondo, bellissimo da una parte ma terrificante e spaventoso dall'altro, che quotidianamente ingloba tutti quanti noi. A tra poco cari, vi faccio inglobare dalla nostra musica, quella è solo roba positiva, tutta per voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Bibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Bibbia, Walter Lavitola ha confessato, annuncia il legale Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
1: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora lo sport: agli europei di nuoto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 dorso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
4: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 dorso, sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
5: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
1: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Ben ritrovati, carissimi, mi mancavano un paio di minuti e ho deciso di riempirle con un po' di quotazioni immobiliari. Eccoci qua. In realtà la notizia è molto interessante perché l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le quotazioni immobiliari del 2025 di tutte le città italiane. Questo per scoprire che cosa, dove sono le città dove si paga di più per vivere, quali sono quelle più costose. Queste sono le quotazioni dell'OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare, quindi rappresentano uno spunto di partenza un po' per chi vuole farsi un'idea del valore potenziale della propria abitazione, capisci? Al primo posto, vi dico il nome, già capite perché, Portofino è il comune italiano con la quotazione massima di un appartamento in base alla banca dati online delle quotazioni degli immobili delle Agenzie delle Entrate. Si arriva a quasi 23.000 euro al metro quadro, hai capito? Se volete gustarvi la bellezza di Portofino, magari di fianco a quella villa tanto celebre. Secondo posto per Milano, eccola, nel centro storico del capoluogo si toccano i 21.000 euro al metro quadro, hai capito? Qua non si viene tanto per turismo, Cortina d'Ampezzo, terzo posto, 14.000 euro al metro quadro, d'altronde poi complice pure le Olimpiadi, i prezzi sono partiti. Poi c'è Madonna di Campiglio, la montagna costa sempre un casino, 14.000 euro al metro quadro. E Sestri Levante in Liguria, non l'avrei mai detto una zona del genere potesse essere così cara, eppure 13.700 euro al metro quadro, capito? Quasi come Madonna di Campiglio, ed è la quinta località italiana. Mamma mia, ovviamente sono aumentati nel corso degli anni il

nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei vent'anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati, seconda ora insieme con energia contagiosa. Adesso vi parlo di Irlanda e di alcol. Sì, perché quando io penso all'Irlanda penso alla birra, alla festa di San Patrizio, no? E quindi tutto questo tasso alcolico molto alto, e invece mi sbaglio a quanto pare, perché l'Irlanda sta cambiando. In particolare il tasso alcolico dei giovani è sceso di molto. Non è un caso che nei pub le richieste di drink siano sempre più sobrie, meno alcol. E come dicono gli irlandesi, you are still having the crack, tradotto, puoi divertirti lo stesso senza alcol. Pensate, da un irlandese sentire una cosa del genere, proprio non me l'aspettavo mai. Loro, no, padroni dell'iconica Guinness, simbolo dell'isola, che ha nel logo l'arpa come antico strumento di un re irlandese del XIV secolo, si è dovuta adeguare, diciamo così, lanciando la sua versione analcolica, la Guinness Zero. Cioè, io non ci posso credere, eppure è bevuta molto di più nei pub locali e un po' in tutto il mondo. I giovani irlandesi sembrano apprezzarla tantissimo. Hai capito? In Irlanda è nato proprio il Fires Mild, il primo impianto che produce solo birra analcolica. Ha studiato un sistema per realizzarla direttamente senza alcol usando lieviti DOC. Quindi, per sintetizzare, anche in Irlanda, che insomma con l'alcol ci aveva un bel rapporto, il trend è cambiato, calando del 34% negli ultimi 20 anni il consumo di alcol. Hai capito? È una tendenza, signori. Ormai il divertimento pare essere lo star bene con se stessi, mangiar bene, andare in palestra. Però gli irlandesi che non bevono più la birra, scusate, non si può proprio sentire. È meglio prenotare un viaggetto in Irlanda prima che sparisca. Dice tutta la birra e ciao San Patrizio. E dai!

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Allora, siamo sempre più attenti alla salute, a quello che mangiamo, a quello che buttiamo nel nostro corpo. Non è più solo carburante, ma è proprio una vera e propria selezione. E devo dire che lo siamo un po' a tutte le età. Allora, diciamo che intanto ho selezionato un paio di notizie, adesso me ne rendo conto che però, come dire, danno valore a quello che sto dicendo. Allora, innanzitutto vi parlo dei coffee rave. Allora, tutti quanti conoscete i rave, no? Celebri negli anni queste feste dove ovviamente si abusa di tutto, alcol e droghe di ogni genere che vanno avanti per giorni, creando anche nei residenti, insomma, diverse problematiche. Ecco, le nuove generazioni stanno proprio cambiando il trend. Ovvero hanno inventato questi coffee rave, quanto emerge da una nuova indagine di SWOA, che è Social Web Opinion Analysis, condotta da Nescafè su un campione di 1200 utenti tra i 20 e i 50 anni. Ma c'è un modo profondo proprio di cambiare il nostro modo di vivere. Emergono concetti come risveglio, colazione, caffè, no? Stanno proprio cambiando letteralmente. La Gen Z, giusto appunto, mostra un interesse sempre più ridotto per i cocktail e le bevande alcoliche. E da questo sondaggio si è scoperto che 2000 adulti americani di una fascia di età intorno ai 21 anni, e quindi circa il 61% degli intervistati, non è proprio più interessato al consumo di alcol, capito? Quindi l'alcol non interessa più, perché i ragazzi hanno capito che fondamentalmente è una cosa che fa male, e stanno virando proprio su questi coffee clubbing, un rito collettivo che prende il posto dell'aperitivo, ci si siede, ci si scambia qualche idea, qualche progetto, no? Quindi fare una colazione, diciamo, di 15-30 minuti, ma anche traslata più avanti nella giornata, che è uno spazio insomma per condividere idee, non soltanto per ubriacarsi e dar fuori di testa, capito? Attenzione poi che c'è anche la Mind Diet, che è un nuovo modello alimentare che è studiato per proteggere il cervello. Si basa su alimenti considerati utili per la salute cerebrale, come verdura, foglia verde, altri ortaggi, frutti di bosco, frutta secca, legumi, pesce, olio d'oliva e pollame, con un consumo moderato di vino. Questo mi piace, mentre limita burro, carne rossa, formaggi dolci e cibi fritti. Ha degli effetti importanti sta roba, perché hanno monitorato più di 2000 persone in circa 10 anni con diversi controlli, risonanze magnetiche eccetera, e hanno visto che i partecipanti con un'età di circa 60 anni, anche seguendo appunto questo tipo di alimentazione, non avevano avuto ictus o demenze, sono stati seguiti nel tempo per valutare appunto i cambiamenti cerebrali. Quindi insomma, diciamo che chi segue questa Mind Diet mostrava una perdita di materia grigia più lenta, hai capito? E chi sono proprio più interessati a queste nuove forme, diciamo, di diete, di alimentazione? Ancora una volta i più giovani, hai capito? Che prendono spunto da questi modelli per, come dire, trattare meglio il loro corpo e la loro mente. Quindi diciamo che è un plauso a sti ragazzi che, come dire, si impegnano forse più di come facevamo noi a non mangiare cibo spazzatura e a fare cose ricreative e stimolanti e non soltanto bere aperitivi e serate. Oh, ogni generazione ha i suoi trend, se sono positivi, ben venga.

0: Zoccoli.
1: E rieccoci insieme. C'è chi in estate cerca il caldo, come il sottoscritto, non posso proprio farne a meno. C'è invece chi sceglie il freddo. E ecco qua la nuova tendenza, la coolcation. Questa tendenza per sfuggire dal caldo in vacanza. Il termine unisce cool e vacation e indica quindi una vacanza in destinazioni dal clima fresco. Vi piace questa cosa? Guardate che l'aumento delle temperature estive in molte città europee, secondo questa analisi dell'Ingham's Walking, dice che stanno rendendo impossibile la vita, soprattutto nei periodi estivi. Io continuo a dirlo, l'Italia sta diventando un paese tropicale, fa caldissimo in determinati periodi, tempeste di pioggia, sta proprio cambiando tanto il clima e anche come ormai lo percepiamo noi, no? E come cambia tutto questo. Sta di fatto che in cima alle classifiche delle destinazioni più cercate c'è Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. L'apertura di un nuovo aeroporto internazionale ha reso questa meta più semplice da raggiungere dall'Europa. Subito dopo troviamo Le Contamine-Montoyer nelle Alpi francesi. Non ci sono mai stato, però sembra essere molto bella, con natura protagonista, sentieri, panorami montani, un clima piacevole anche nei mesi più caldi. Al terzo posto invece la penisola di Beara in Irlanda, dove non bevono più la birra, come abbiamo detto poco tempo fa, un luogo meno conosciuto ma ricco di fascino tra le coste frastagliate e le verdi distese. C'è anche una località italiana che compare tra le 20 mete più ambite, in realtà prendono una fetta enorme, le Dolomiti, dicono, grazie. Le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo, forse per sciare, quindi non solo, per passeggiare, per prodotti tipici. Ma che ve lo dica, fa il primo posto dovevano stare, altro che Nuuk alla Groenlandia. Comunque sta di fatto che piace viaggiare in mete sempre più fredde, anche d'estate, per il viaggio lungo, quella meta lontana. Alle volte il freddo è quello che stiamo cercando. Quindi se siete di questa risma, sappiate che siete in tanti, però dovete approfittare delle offerte perché i prezzi salgono e i viaggi più lontani sono e più costano. Avete prenotato? Andate a prenotare, forza!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnare nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu. Ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre...

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella Ferrari e Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate.

0: Là tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

livello felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio. L'inizio sono, ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta, che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà.

Alessandro Giacobbe, davvero un grande della musica italiana che ci ha lasciato, un personaggio che è stato importante anche per la nazionale cantanti e davvero una gran bella persona che ho avuto il piacere anche di conoscere in varie trasmissioni nel corso degli anni. Era il 1982 e in quell'anno, e qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo ed era davvero una moda nelle spiagge italiane con questi gelati. C'era, divenne il cult, il gelato al il liuk con lo stecco alle liquirizie e il gelato, il ghiacciolo al limone, mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo, ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi cioè, il ghiacciolo, il gelato non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing. Mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino, quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni e di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il cicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli, mette su proprio la caffettiera.

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista, sotto i baffi e un po' di barbetta se la sta ridendo, perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi all'ascolto.

0: Donna felicità dei nuovi angeli, canzone che spesso e volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni si scatena tutti quanti, dalla generazione silenziosa fino all'ultimissima ancora da nascere. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa, l'abbiamo chiamata e lei ovviamente è salita e arriva con Domenico Modugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico.
1: Mimmo.

0: Francesca Mazzuccato con Sono Tuo, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo, chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggio e le Innocenti facevano a gara per riempire le strade di Vespe e di Lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua lambretta e ti diceva: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della lambretta o della vespa, o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone. Arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico. Parte subito, Francesco.
1: Tu non lo sentiamo? Dici ed io non lo vedo. L'amore

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Tra una parola e un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin in arte, Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina dei Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande grande grande.

ragazza in due, no? Com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no? Perché due ragazze in due era equilibrio. Una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain. Una canzone in 6 ottavi e parla appunto di un corteggiamento. E il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone, ma chi se ne importa? Gianni Morandi, ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

tornato nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano, pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo e amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Navigli, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Laura Julie, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandovi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola!

0: rose bianche.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Levin Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Buonasera gente, come va? Buon giovedì 16 luglio 2026. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno dell'anno. Ne mancano 168 a fine anno. È Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, detta anche Santa Maria Vergine del Carmine, ed è la giornata mondiale dei serpenti. I serpenti sui quali hanno fatto tutti degli studi, ce ne sono migliaia di esemplari di specie, ma sono molto amichevoli fra di loro, cioè hanno un rapporto, hanno scoperto negli ultimi 10-12 anni che li stanno studiando da vicino alcuni centri di ricerca, che fanno gruppo, si avvoltolano insieme per tenersi un po' più caldi, si riconoscono a distanza di tempo, si frequentano, hanno le loro simpatie, insomma sono un po' come noi. I serpenti sono un po' come noi. Ciao Cinghia, come vai? Passata bene la notte? Bello fresco a Biella? Il mio regista, lui, la regia me la fa da 80 km di distanza. Ormai con le nuove tecnologie così è, se vi pare. Allora, ieri sera partitone, anche ieri sera, Argentina-Inghilterra,

Si chiamava 19 anni, questo qui ne ha più del doppio. Io sono sempre per quelli, diciamo così, più saggi, non più diversamente giovani, ma più saggi. Allora, giornata oggi che il meteo ha detto non siamo ancora all'apice del caldo. Ma dove vuoi andare? Mi hanno invitato a Roma per una cosa e la famiglia ha detto no, tu con questo caldo non ci vai, anche perché io soffro moltissimo il caldo. Di solito quando in passato sono stato male con il grande caldo, per cui i figli hanno detto no, non ci vai, non ti muovi da casa, stai qui bello tranquillo in campagna con la tua arietta condizionata. Ed è un consiglio che do a tutti: e bevi. Figlio medico è al mare in spiaggia con la mogliettina in dolce attesa e ha detto ogni due ore manda un messaggio: vi state idratando? State bevendo? Sali minerali? Come vanno i sali minerali? Ecco, i sali minerali, sto bevendo i sali minerali, ma potete fare un gusto di sti sali minerali che sia un po' più piacevole? Cinghia, io non so, tu li bevi i sali minerali, ma perché hanno tutti sto sapore? D'accordo che sono sali minerali, ma quindi sali, ma fateli un gusto un pochino più piacevole. Li sto provando di tutti i tipi. Beh, forse è il mio palato che non li è, ma sono sicuro che molti altri sono d'accordo sul gusto dei sali minerali che dobbiamo bere per stare in forma con questo caldo. Allora, aspetta che vado su, eccolo qui, Canzoni Senza Frontiere sul nostro WhatsApp, eccole qua. Ieri era, ma questi qui sono già i messaggi di oggi, no, ecco, grazie Ettore Marinuccia, no, era l'ultimo di ieri. 331 335 6565, il numero di telefono con il quale potete entrare in contatto diretto con me qui in diretta su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui in Radio Lishon Summer Edition. Allora partiamo con WhatsApp aperto, il piano di comando è aperto, il primo brano è La Terza Età, I Differenti, io l'avrei intitolato I Differentemente Giovani, La Terza Età di Roberto Polisano.

La terza etama col macchinone Spider. E beh, perché? Non è mica vietato. Può andare anche in moto, basta andare piano, farci attenzione, non farsi prendere dagli schiribizzi di quello che vuol fare il giovinetto. La terza età era Roberto Polisano. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, sempre più caldo. Ah, adesso scrivi tutto con i punti, quindi bisogna interpretare. Volevo ascoltare la canzone Se bruciasse la città. Sta già bruciando la città, di Nicola Congio. Un saluto di cuore, Paolo da Genova. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Born to be Live, Nato per vivere, di Patrick Hernandez. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che stai seguendo sempre su Prima Antenna TV. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Ciao da Mary, bel nome Mary, la mia mamma si chiamava Mary. Va bene, allora siamo in collegamento, quindi saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV, sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e sul 79 in Liguria. Poi le amiche e gli amici di Stu1 in Lombardia, canale 95, e poi tutti quelli che ci seguono sulla network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. So che dai dati che abbiamo il Lazio è la seconda regione che ci segue in televisione. Wow! Il mitico canale 97 del Digitale Terrestre del Lazio. Ciao Virginia, sono Graziella D'Averniasco, vi chiedo per domani se possibile la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro. Chiedi sempre quella, di Matteo Tarantino. Grazie, ormai ti abbiamo sgamata. Quando viene fuori la Madonnina dei Riccioli d'Oro è la Graziella D'Averniasco. Allora, primo vintage di oggi. Siamo nel 1979 e il signor Adriano Celentano pubblica con la propria etichetta discografica, il Clan Celentano, una canzone scritta da due amici, Toto Cutugno e Cristiano Minellono. 1979 per Nando Di Bra, Soli, Adriano Celentano. Acqua.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, andiamo con gli alpini, dai, in montagna. La montagna quest'anno sta avendo una grande rivalutazione perché fa più fresco in montagna, per cui la gente indubbiamente sceglie sempre il mare, ma siccome il mare sta diventando un brodo più che un mare, la gente sta rivalutando, stanno aumentando i turisti in montagna perché almeno dormono con la copertina. Allora, per Armanda e Angelo di Vezzi Porzio, Penna Nera, cantata dalla Mariana Lanteri. Quindi in questo caso è un'alpina.

0: questa sera alla Peschiera.
1: Guarda qui, mi è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, si può sentire Cappello Alpino? Spero che il titolo sia giusto. No, non è giusto, è La Penna Nera, e te l'ho appena fatta sentire, di Marianna Lanteri, grazie. Allora, buongiorno da Torino, da parte di Maria. Adesso sappiamo anche qual è il tuo nome, sapevamo solo che eri la Dominicana di Torino, invece adesso sappiamo che sei Maria, la Dominicana di Torino. Mi piacerebbe una canzone di Fiorella Mannoia, dai, vediamo domani se riusciamo a metterla. Ciao Ettore, mia mamma Rita, 88 anni, vorrebbe sentire Saldavinci con Per Sempre Sì mentre facciamo ginnastica, grazie. Se ginnastica la fate sempre più o meno a quest'ora, vedo di mettertela domani. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro un buon weekend, sempre sintonizzata, visite continue, salute Vacilla con sto caldo. Mi metti un brano a tuo piacere, semplicemente grazie, Enza Torino con scritta. Senti, ti porto negli anni 60 con un grande classico che senza dubbio l'hai vissuto. L'aveva chiesta anche Franco di Pavia. È un brano del 1969 che arrivò quarto al Cantagiro. E siccome io a quella finale del Cantagiro nel 1969 c'ero come inviato di Radio Monte Carlo, mi ricordo che vinse Rose Rosse del Massimo Ranieri, perché io quando andavo lì li intervistavo tutti, era come dal dentista, erano tutti in sala d'attesa uno dietro l'altro, mi facevo fare anche solo 5 minuti ma avevo la testimonianza della finale della manifestazione. Era il Cantagiro del 1969, arrivano quarti con Tutta mia la città, Equipo 84, bella, eh?

qualche coppia di giovinetti, Shel Shapiro e il grande. Allora, buongiorno Ettore Cinghia. Quando poi mi mandi Graziano Cianni con Non vivo più, grazie, buona giornata a te al Cinghia. Daniela di Gavirate. Intanto, vabbè, tutta mia la città, la versione italiana di Blackberry Way, dei Move, testo italiano di Mogol, una delle 100.000 che ha fatto Mogol. Ciao Ettore, si può sentire il cappello alpino, l'abbiamo già fatto. Ettore, che bella Argentina, ne sono tifoso come con te. Mi fai sentire Sono italiano? Non è Sono italiano, è l'italiano. Ma fra un mese, da Nicola Pescarese, ciao. Chiedi sempre solo quella, Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Vorrei sentire la canzone Universo per me, cantata da Serena Tarantino. E faremo del nostro meglio. Allora, oggi prevedono anche oggi 38-39 gradi. Qui, nel cuore del Monferrato, Torino, Bollino Rosso, Asti, anche Milano, ma sono ben 16 oggi le città da Bollino Rosso. Pare che non molli, eh? Ieri sera ha cercato di fare temporale, qui è andata bene perché è venuto giù solo acqua, ma a Carmagnola c'erano dei chicchi di grandine che stavano in una mano. Chicchi di grandine che stavano sul palmo, un chicco sul palmo di una mano. Chicco, un chiccone. Era una palla da baseball. Va bene, del resto prepariamoci a dei disastri. E uno dice: mi piace quelli che danno i consigli su come comportarsi in questi casi. Ma come ti vuoi comportare in questi casi? Se ti trovi sotto una gragnuola di grandine, riparati, non sotto gli alberi, perché lì arrivano anche i fulmini, trovano a tettoia qualche cosa e poi ti dicono: attenti alle macchine, ai vetri delle macchine, ai vetri delle finestre. Ma se vieni giù cosa fai? Anche se ti metti lì con l'ombrello non ripari niente. Sto guardando l'espressione pensierosa, attenta e nello stesso tempo maravigliata e stupita del Cinghia, che è così. Pensando, tanto sei in città, che te ne frega, e sono noi qui in campagna che dobbiamo, oltretutto, anche se sei bravo e agile, evitare i chicconi di grandi non è mica facile. Allora, Omar Codazzi e Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. Questo è il periodo delle sagre, delle feste di paese, di qualsiasi, delle proloco, dei concorsi di ballo e di quant'altro. Stanno prendendo sempre più piede il fatto di prendere un'orchestra da ballo per fare queste feste, e ciò è bello perché la gente ha voglia di ballare. Poi quei balli di una volta, quelli dove ci si stringe, non che si balla a 4 metri uno dall'altro, quelli dove c'è il contatto fisico. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, se vogliamo fare la rima.

0: Messi dietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Ole, ole, ole, ole. Ole, ole. Stesso posto, stesse sagre. E comunque quella che è imperversa è la salamella. Pietro Galassi e Omar Codazzi. Intanto continuano, allora tira via Telegram, torna su WhatsApp. Ah, Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere. Oh, oh. Allora, buongiorno Ettore, sono Renata di Grazzano Badoglio, la mia metropoli, e mi piacerebbe sentire Ballavi Scalza. Grazie, ciao. Va bene, domani te la metto. So che piace molto la Ballavi Scalza, che la fa il Pietro Galassi, giusto? Pietro Galassi la fa, giusto? Il Pietro Galassi che abbiamo appena ascoltato adesso. Fotografie. Allora, Fotografie è stata una delle canzoni della settimana di Radio Lition, Radio Lition Summer Edition, e ve la riproponiamo adesso. Mario Bellovino sta avendo successo, lui va in giro, canta, si diverte, anche se continua a far caldo. Mario Bellovino, Fotografie. Messaggi finché ce n'è.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

era fotografie di Mario Bellovino. Terzo vintage di oggi, una canzone del 1983 che secondo me è una delle più belle canzoni italiane degli anni 80, fatta con quella voce incredibile che ha sempre avuto l'Antonella Ruggero e che partecipò al Festival di Sanremo del 1983 arrivando quarta. Quell'anno vinse la Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che il 10 di ottobre sarà a Luino con quel cast incredibile di cantanti fantastici che ci sarà alla finale del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che secondo me, vista la i nomi dei cantanti che partecipano, le canzoni che partecipano, non potrà che diventare come una mongolfiera che viene riempita di gas sempre più grande e prestigiosa, perché effettivamente ci sono dei brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana con i loro interpreti, non più giovinetti, ma che quando salgono sul palcoscenico e si mettono avanti al microfono hanno la trasfigurazione e ridiventano quelli che abbiamo conosciuto, Mal, Claudio Daiano, Dario Valdambembo, Dick Dick, chi più ne ha più ne metta. Allora, nel 1983 i Mattia Bazar, con la voce fantastica di Antonella, cantavano, terzo vintage di oggi, Vacanze romane a Sanremo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buongiorno Ettore, vacanze romane, una bellissima rumba direi, ma io direi anche una begin. Saluti e come al solito ottima trasmissione, Canzoni senza frontiere da Siro. Siro e adesso la Veronica Cune.

Era la Veronica Cuneo con Valle Santa e siamo al momento del primo vinile di Casandena di oggi. La classifica è sempre quella, la prima che venne fatta alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre. Al 20° posto, quindi siamo nelle 20 più belle, andremo a prima delle vacanze, terminiamo con il primo posto, promesso. Allora, al 20° posto c'è il signor Bob Dylan con un brano del 1962 che si intitola Blowing in the Wind, un soffio nel vento, soffiando nel vento. Era un brano così, abbastanza di ribellione, era si occupava dei temi sociali più importanti dell'epoca, tematiche sociali, esistenziali. Era già questo menestrello che arrivava da una città mineraria del Minnesota, che si poneva degli interrogativi e rispondeva in musica. Allora, nel ritornello, che è rivolto metaforicamente ad un ipotetico amico nel quale si potrebbe identificare l'intera umanità, il caro amico mio, cara umanità, viene data una risposta che lascia uno spiraglio all'ottimismo, una risposta che c'è e a portarla basterà un soffio di vento, un blowing in the wind. Bob Dylan, 20° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre nei vinili di Casandenna. Bob Dylan, che è un ragazzo del 41, ne ha fatti 85 quest'anno.

Era Blowing in the Wind di Bob Dylan, soffia nel vento. 11.56, allora salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ci ritroviamo domani, venerdì, ultimo giorno della settimana. Quindi ciao ciao Prima Antenna TV, rimaniamo in collegamento col canale Studio 1 in Lombardia, il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno, e andiamo con l'ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci immergiamo in questa atmosfera così spagnoleggiante, argentiniggiante, visto che il discorso sarà tutto in spagnolo. Devono mettere

sabato sera, dopo domani sera, alla peschiera di Valdengo, ad animare la serata, ci sarà il trio Rubacuori con Marco, Pier e Fred. Peschiera

0: Zitta di Giampiero Vincenzi. E 3, 2, 1, din don, din don, din don. Oggi lo faccio aulico. Din don, mezzogiorno. Mezzogiorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Mi bussano da fuori. Ma guarda che c'è qua! Vieni qui! Vieni qui, c'è qui una nipotina. Aspetta che non si possono far vedere i minorenni, quindi la nascondo con la mano. Ma ho l'approvazione della mamma, eh? La mamma è qui davanti a me. Ciao bella, guarda, guardati che ti vedi, guardati. Guardati che sei in televisione. Ti piace in televisione con la lingua fuori? E dai, un momento anche. Tu hai sempre Lillo da far vedere. Io ho Cecilia, oggi una delle mie nipotine. Mentre siamo arrivati al momento topico delle reclame e delle news. Come stai? Grida forte, bene! Fuori la voce! Fuori la voce! No, la lingua, va bene, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma, Iole Moricca, e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, è il 197esimo giorno dell'anno, ne mancano 168 a fine anno, e Santa Maria Vergine di Monte Carmelo, detta anche Santa Maria Vergine del Carmine, ed è la giornata mondiale dei serpenti. Questi serpenti che vengono rivalutati, anche se alcuni sono effettivamente un tantinello pericolosi, soprattutto in Australia, bisogna starci attenti. Oh, siccome la trasmissione di oggi, sapete che ad agosto Canzone Senza Frontiere è in vacanza, quindi va in replica, andremo in replica il 13 di agosto. Quindi se state ascoltando o vedendo la replica, sappiate

sinistra, potete spazzolarvi i denti, quello che adoperano ambidestro. Io per esempio, che sono molto ambidestro, diciamo che sono un 60-40, non mi trovo a mio agio. Il cinghia, no, per forza di cose, per suonare la chitarra è un destro, vero che tu sei un destro? Sei un destro, sì. No, sono un'espressione un pochino più giuliva, dai, sono sempre lì a masticare. Oggi è la giornata dei bagigi, le noccioline, ne ha praticamente un container, e adesso la manina è fissa così tutto il tempo, tanto lui non deve parlare, quindi non ha problemi. Allora, prima canzone della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, Una Come Te. Quando la trovo, la peso, la incarto e me la porto a casa, dice Marco e il clan. Una Come Te.

Mete. Marco Clan, quanto vintage di oggi? Era a richiesta, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Musica è dell'Ornella Vanoni e faceva parte di un album del 1981 che si intitolava 2301 parole. Perché 2301 parole? Perché tutte le canzoni che erano state messe dentro, contate parola per parola, mettevano insieme 2301 parole. Per cui con questa idea era stato dato il titolo all'album. E Musica è uno dei brani più iconici della Vanoni. L'aveva scritto lei, tra le altre cose. È una dedica appassionata alla musica stessa, che viene descritta come un amante soffocante e leggera. È stato interpretato in varie

versioni live, e Lavanone diceva: musica, musica, tutto si può dire con la musica, e la musica è il vero messaggio universale. Musica, musica per Max Diozzano, 1981, quarto vintage di oggi, Ornella Vanoni.

Bella, bella, bella. Musica, musica per Max Di Ozzano. Era Ornella Vanoni, un bel Charleston. 1981. Che bello che era ballare il Charleston, me lo ricordo, anni 60. Ero bravino anche in quello. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti, il 16 di luglio. Nel 1872, il 16 di luglio, nasceva Roald Amundsen, grande avventuriero, grande. Lui voleva essere il primo ad arrivare al Polo Nord. Ci provò, ma venne battuto da un altro. Allora disse, vabbè, allora adesso attacco il Polo Sud. Andò al Polo Sud, si scontrò con uno che aveva un'organizzazione incredibile, ma lui con la sua determinazione e la sua forza d'animo riuscì ad andare per primo al Polo Sud, quindi è lui che ha scoperto il Polo Sud. Mentre il suo antagonista, ultra attrezzato, mentre ritornava dopo aver scoperto che c'era la bandiera del norvegese al Polo Sud, morì a 18 km dal campo base quando si sarebbe salvato. Dopodiché Roald Amundsen sorvolò il Polo Nord con Nobile sul dirigibile Italia, ma poi litigò con lui, e quando Nobile cadde, lui però, magnanimo, partì per cercare e per aiutarlo in aereo. Cadde, non si ritrovò mai più. Così morì Roald Amundsen. Will Ferrell era un attore comico americano che da giovane disse: io voglio fare il campione di calcio e quando il campionato è chiuso voglio fare l'attore comico. A fare l'attore comico ci è riuscito benissimo. Will Ferrell è nato nel 1967. Poi abbiamo un certo Eugenio Finardi. Wow, è del 1952 questo compositore, doppia cittadinanza americana e italiana. Eugenio Finardi del 1952, quest'anno ne fa 74. E poi Ginger Rogers. Ragazzi, Ginger Rogers era una ballerina che voleva fare l'attrice. Poi conosce un giovane ballerino che stava cercando una partner, che si chiamava Fred Astaire. Hanno fatto coppia per 15 anni facendo dei film che sono passati nella storia del cinema, e tutti hanno detto ma che affiatamento avevano, ma che bravi che erano insieme, sembravano quasi marito e moglie, non si potevano vedere, e hanno fatto film per 15 anni insieme con un successo strepitoso, si odiavano però insieme ballavano alla grande. Ginger Rogers era nata nel 1911. Ed infine i morti. Oggi 16 di luglio, John Fitzgerald Kennedy Jr. morì nel 1999 cadendo con il suo aereo, sul quale c'erano anche la moglie e la cognata, mentre stava andando nella sua villa su un'isola nell'Atlantico davanti alla costa di New York. L'hanno ritrovato, dunque successo il 16 di luglio, l'aereo lo ritrovarono il 20 di luglio a 30 metri di profondità, la moglie e la cognata sparite, sbalzate fuori dall'impatto con l'acqua, lui invece bello legato con la sua cintura di sicurezza al posto di pilota. Nicola II Romanov, imperatore di Russia, morto il 16 luglio del 1918, fucilato insieme a tutta la famiglia, perché da quel momento lì non ci sono più stati zar in Russia, anche se Putin lo chiamano lo zar. E poi Herbert von Karajan, un direttore d'orchestra che aveva un senso del marketing strepitoso, oltre che essere molto bravo, austriaco. Lui è morto nel 1989. Bello, con questo capello bianco, grigio,
sempre fiammeggiante e era sempre circondato da donne bellissime, ma era un mega direttore d'orchestra. Va bene, siamo a Marco Ignagara, 1222. Pazzi come noi. Cosa fanno i pazzi come voi? Spiegatecelo, e noi siamo tutto orecchie.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Sì, io vi ascolto assolutamente, sono attentissimo. Scusa, no, appunto, non fumare. Era Franco Baguzzi che lascia il posto al secondo vinile di Casandenna di oggi. A change is gonna come. Il cambiamento sta arrivando, ecco, un cambiamento arriverà. Una canzone del 1964, anno in cui è anche morto giovanissimo Sam Cooke, che era un ragazzo del 1931, quindi morto a 33 anni. Questa canzone è 19esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, ma addirittura la rivista Rolling Stone, sempre nel 2025, l'anno scorso, lo ha inserito al numero uno nella sua lista The 100 Best Protest Songs of All Time, cioè le 100 più grandi canzoni di tutti i tempi di protesta, perché era effettivamente una canzone ispirata ai vari eventi della vita di Cook, soprattutto in difesa degli afroamericani. E tutto nacque quando lui e il suo entourage vennero allontanati da un motel per soli bianchi in Louisiana. Cook si sentì in dovere di scrivere una canzone alla sua lotta e di chi lo circondava per il movimento per i diritti civili e gli afroamericani. Insomma, fu un grande, fu osteggiato, ma lui andò sempre avanti per la sua strada. E questa canzone, anche se non ebbe un grande successo commerciale, poi è diventata un simbolo assoluto della lotta degli afroamericani per essere riconosciuti come americani, anche perché loro se ne stavano in Africa nel 700 e nell'800. Poi i negrieri li prendevano, li caricavano sulle navi come schiavi, li portavano di là per impiegarli a costo zero nelle piantagioni di cotone e non solo. E qui hanno detto: non è colpa nostra, siete stati voi che ci avete tirato qua e adesso, per favore, noi ormai siamo terza, quarta, quinta generazione, siamo americani, non rompete le palle. A Change is Gonna Come di Sam Cooke, 19esima nella lista delle canzoni più belle di sempre, i vinili di Casandenna.

Allora, era, intanto sono pronto con il cine calendario. A change is gonna come. Un cambiamento arriverà, un cambiamento sta arrivando. Ed era Sam Cooke. Allora, il cine calendario, qual è il film di oggi? Il film di oggi, 16 luglio, è Akira. Akira è l'opera di riferimento nel cyberpunk. Akira è ambientato nell'anno 2019 nella megalopoli di Neo Tokyo, sorta sulle ceneri della città di Tokyo, distrutta 30 anni prima da una misteriosa esplosione nucleare che ha scatenato la terza guerra mondiale. Il film si apre proprio con la devastante distruzione della capitale avvenuta il 16 luglio 1988 e la data compare a tutto schermo, ed è per questo che il film di oggi, abbinato al 16 di luglio, è Akira. Ma siccome siamo in replica il 13 di agosto il film abbinato è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. È la storia, un dramma romantico che si prende i suoi tempi e scorre placido tra luoghi idilliaci e una trama senza conflitti. Si svolge tutto nel nord Italia ed è ambientato ed è abbinato al 13 d'agosto perché la data è sabato 13 agosto, individuata perché c'è il papà di Elio, che è il personaggio principale, che sta leggendo il Corriere della Sera e sulla prima si vede la data del Corriere della Sera, 13 agosto 1983. Quindi Chiamami col tuo nome, per chi vuole abbinare il film ad una propria data, 13 d'agosto. Bene, allora abbiamo Pietro Galassi. Pietro Galassi piace, le signore lo vogliono, dicono che è il simbolo del maschio per eccellenza. Mi arriva anche il caffè, mi arriva anche il caffè, grazie Giovi. Ah, ma che mattinata stupenda, aria condizionata, il caffè, la trasmissione che mancano 22 minuti alla fine, e poi mi ha chiamato la Rai, ma di questo ne parleremo poi domani magari. Allora siamo a Permette, alle 8 in punto, Pietro Galassi, alle 8 in punto, per piacere, vediamo di essere puntuali. La gente che non ha il senso del tempo, anch'io la odio. Galassi, te e la tua

alle 8 in punto. Era Pietro Galassi. Allora, e i nati li abbiamo dati, i morti li abbiamo dati, il cinecalendario l'abbiamo fatto. No, no, la cade oggi, aspetto ancora un momento. Prima vado col quinto vintage, perché è un classico di questo signore del 1944, che faceva il bagnino a Cesenatico e a Cervia. Lo trovano e lui cantava sulla spiaggia, aveva la voce spiegata, l'hanno recuperato e gli fecero fare un successo con Stessa spiaggia, stesso mare. L'anno dopo, nel 1964, anzi 1970, ebbe un altro grande successo con Permette, signora, che era una canzone divertissement scritta da Bruno Lauzi, che ricalcava un po' la malia romagnola applicata ad un vitale riciclaggio del liscio familiare nella zona della Romagna. Allora, Permette, signore, è l'ultimo successo, poi se ne va Piero Focaccia, che aspetta, e devo andare a vedere una cosa, se Piero Focaccia c'è, no, non lo vedo, fra quelli che cantano al Festival di Luino della canzone italiana anni 60, 70, 80. No, non c'è, c'è Michele, c'è Don Bacchi, i Dick Dick, Franco Primo. No, non vedo lui. Va bene, quindi rimaniamo con Permette, signora, Piero Focaccia, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Permette signora, fuggisca con me.
2: Frase che passò alla storia.
1: Venere, Venere, la dea della bellezza, la dea dell'amore che sorge dalle acque con il fisico invidiabile, devo dire, ammirabile, della Sonia Mori.

E la Sonia Mori con Venere. Allora, accade oggi, ne ho solo 5, quindi alla grande, aspetta che li vado a recuperare però, eccolo qui, 16 di luglio, il 622 d.C., il profeta Maometto effettua l'egira, dando così inizio al calendario islamico. Cos'è l'egira? Indica l'esodo di Maometto assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Più propriamente, ira indica la rottura dei vincoli tribali, un fatto particolarmente grave il quale esponeva a gravissimo rischio tutti coloro a qualsiasi titolo avessero. Insomma, comunque dal 622, dal 16 di luglio 622 comincia il calendario islamico. 1790, la firma del Residence Act stabilisce un luogo lungo il fiume Potomac come distretto di Columbia, sede del governo federale degli Stati Uniti d'America, sancendo formalmente la fondazione della città di Washington, 16 luglio 1790. 1945, progetto Manhattan. Gli Stati Uniti d'America, il 16 di luglio, fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. È una prova per vedere come si comporta, e 20 giorni dopo la lanciano su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1965, il 16 di luglio, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco, che il Cinghia lo fa 6 volte all'anno, gli piace andare sotto il Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa, che bello fare tutto il traforo del Monte Bianco. Alla presenza, in quel 1965, di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Ed infine, nel 1969, programma Apollo. Il 16 di luglio parte l'Apollo 11 che porterà l'uomo sulla Luna. E io poi ero là a vederla, ero a Monte Carlo in uno studio radiofonico collegato con un monitor con l'America. Conduceva la trasmissione un bravissimo animatore che si chiamava Michel Cogoni, e siamo stati lì fino alle 6 del mattino seduti sulla moquette dello studio a sentire tutta la radiocronaca dell'atterraggio sulla Luna. Va bene, allora siamo, cosa mi hai messo? I maschi, la Gianna Nannini con I maschi, canzone del 1987, viene presentato in una versione speciale eseguita il 31 ottobre al World Popular Song Festival di Tokyo in Giappone. Ha un successone enorme, una delle canzoni più rappresentative della Gianna Nannini, se l'è scritta lei. I maschi, Gianna Nannini, 1987.

0: come te. Gianna Nannini Maschi ci porta alla conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 16 luglio 2026. L'appuntamento per domani, ultimo giorno della settimana. Oggi io ho giornata piuttosto intensa e stressante, che con il caldo non amo, ma grazie Cinghia, a domani. Grazie a tutte e a tutti voi. Dai Torandenna, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
5: Il caldo afoso alle ore contate e una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture, a Cellene, una tromba d'aria calcata e alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Ritorniamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. Cominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva l'Amante.

il grande casquet, il grande tango per voi amanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento, perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo Dolcemente Indispensabile. Tutto per voi amici.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Giorgio.

ritmo di Kizomba. L'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi. Senza

0: all'Opéra de Paris.
1: Ma che voce, bravi ballerini, grazie,
0: che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma era solo le lampade e la bianca scia di America.

0: la poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete aderire il carro alle vostre donne, questo brano è bellissimo.

0: Ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio. In diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di venerdì ancora sole e caldo su tutta l'Italia, con l'anticiclone subtropicale nuovamente protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Avremo temperature minime molto elevate, non inferiori ai 25-26 gradi nelle città e sulle zone costiere, e massime fino a 36-37 gradi sulle zone pianeggianti interne. Qualche locale temporale di calore potrà interessare le Alpi e la dorsale appenninica meridionale. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dal clima caldo e dal tempo soleggiato quasi ovunque. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in

Ben ritrovati a tutti, carissimi, ben ritrovati. Energia contagiosa, ovviamente, sulle frequenze di Radio Liscio. Adesso vi butto lì un argomentino abbastanza interessante, perché è uscito questo studio pubblicato da Human Reproduction, che è una delle più autorevoli riviste mondiali di medicina riproduttiva, che ci parla giusto appunto di fertilità. In Italia si fanno pochi figli e le ragioni sono tante, naturalmente, generazionali, economiche, ma c'è anche un aspetto che riguarda l'aspetto nutrizionale, ovvero tutto quello che ingeriamo durante le nostre giornate. Sta di fatto che alla base di questa ridotta fertilità e maschile e femminile potrebbe esserci anche l'eccessiva presenza di cibi ultraprocessati, ovvero quegli alimenti altamente trasformati, pieni di zuccheri aggiunti, sale, additivi, grassi saturi e comunque anche molto poveri di fibre. E non è certo poco tutto questo mercato, perché in alcuni paesi ad alto reddito rappresenta fino al 60% del cibo mangiato ogni giorno. La University Medical Center di Rotterdam, siamo in Olanda, ha compiuto una ricerca su 651 partner maschi e sulle coppie in attesa di figli. Tutte le donne erano incinte e il consumo medio di cibi ultraprocessati era tra il 22 e il 25% dell'assunzione totale di cibo delle donne e degli uomini. Malissimo, no? Soprattutto per il feto, perché si sa che quando si è incinta soprattutto bisogna mantenere un certo tipo di dieta, no? Molto sana, che faccia bene proprio allo sviluppo del feto, diciamo così. Da questo studio si è evinto che il consumo di cibi processati era collegato a uno sviluppo inferiore da un punto di vista embrionale, capito? E quindi il cosiddetto sacco del vitellino era di dimensioni inferiori. Differenze piccole, no? Però è un campanello d'allarme che dimostra come per la prima volta la correlazione tra il consumo di cibi ultraprocessati e la salute della futura madre entrino proprio in collisione tra di loro. Negli uomini, invece, un maggior consumo di cibi ultraprocessati sarebbe più collegato al grado di infertilità dovuto alla sensibilità degli spermatozoi al cibo ingerito, mentre il consumo materno dei cibi ultraprocessati influenzerebbe l'ambiente uterino in cui cresce l'embrione. Quindi qual è il succo di sta notizia? Che dobbiamo cercare di mangiare meglio, quindi evitare troppe patatine, cibi confezionati, snack, merendine, biscotti elaborati, bevande gassose, ma anche wurstel, salsicce, troppa carne, troppi grassi. Bisogna mangiare un po' più sano, no? E questo ovviamente ce lo diciamo un po'

tutti i giorni. Però questo studio pone l'accento proprio come in un periodo così delicato, quello della gravidanza, sia ancora più importante, e per i maschietti lo è quotidianamente, perché altrimenti va ad inficiare anche sulla fertilità. Hai capito? Ce lo diciamo sempre che bisogna mangiare bene. Qua viene fuori un problema alla volta, sai come si dice, poi tutti i nodi vengono al pettine, quindi qualche buon consiglio è meglio passarlo sempre.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, spero la puntata vi stia piacendo e ovviamente la nostra musica vi stia scaldando il cuore come si confà a quelle canzoni che passano su Radio Liscio, che portano buon umore, portano ricordi, portano voglia di giornate allegre e spensierate. Oh, ma prima volevo raccontarvi un'altra della follia umana, no? Si chiamano gettofili e sono quelle persone che provano dei sentimenti veri per degli oggetti, ma proprio non soltanto un amore platonico, delle pulsioni, alle volte anche sessuali, come questa donna di Strasburgo che ha avuto una storia d'amore con un tram e ce l'ha tuttora, esattamente il 3013, dal primo incontro di sesso sul tram, col tram, no? Fino alle nozze, se l'è sposata questa pazza, il tram, si chiama Sandra e niente, lei prendeva tutti i giorni sto tram, diciamo così, e ha cominciato ad avere una relazione con questo tram, una roba che io non riesco a capire. Sta Sandra, tra l'altro, ha anche un compagno, no, in carne e ossa, che si chiama Thomas, e come ha riportato il Daily Star, la donna vive con naturalezza questa condizione, dice lei: ho una vita con un uomo e un tram, come se fosse la cosa più normale del mondo, siamo un trio. Sandra ha raccontato alle Dernières Nouvelles d'Alsace di aver ricevuto una sorta di segno mistico. Un giorno parlava con questo tram e gli ha chiesto un segno, no? E a quanto pare proprio in quel momento il tram ha ricambiato con una luce intensa nella cabina di guida che le ha confermato questo loro legame. E questa è l'oggettofilia, quello che vi dicevo prima, no? Che coinvolge anche la sfera sessuale. Lei ha confessato di aver avuto dei rapporti con il mezzo. Ora io mi chiedo, figliola, ma come si fa a far sesso con un tram? Non lo so, io mi vedo questa che si struscia in giro per sto posto e dice: dopo essere scesa dal vagone non ero più la stessa, ma mi sono detta che stavo esagerando, mi vergognavo un po'. È per forza che ti devi vergognare un po', ma ti sembra una cosa normale? Questa qui, ci sono anche le foto in cui si è sposata con il tram. Lei dice: avere un forte legame con un oggetto non significa essere pazzi, e fin qua ti do ragione, anch'io tengo tanto ai miei giochi anni 90 di quando ero ragazzino, i miei Cavalieri dello Zodiaco, ma da lì a sposarli, a umanizzarli e farci sesso ci passa, direi, decisamente molto. Siamo alla mercé ormai di un mondo dove vale letteralmente tutto. E lei dice: per qualcuno sono solo una pazza. Vabbè, fatti due domande, figliola. E voi? Con quale oggetto avete una relazione d'amore così intensa? Non ho parole.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

rieccoci, rieccoci qua, carissimi, ben risintonizzati naturalmente. Si parla di minimalismo, esatto, una nuova tendenza che su TikTok sta spopolando, ma non soltanto su TikTok, in realtà è una tendenza allo svuotare casa, no? E lì ovviamente è il posto dove far vedere il prima e il dopo, sperando che diventino virali. Tante persone stanno infatti eliminando il superfluo dalle loro case, no? E farci un video diventa ovviamente un trend in un attimo. Infatti TikTok è pieno di questi video di stanze prima e dopo, no? E i commenti dicono che abbiamo troppe cose inutili, e altri invece fanno a gara chi riesce a tenere meno oggetti in casa. C'è questo che dice: ho solo 2 oggetti in tutta la casa, compreso tutto. Ma come fai? Io 200 oggetti ce li ho neanche in bagno, probabilmente. Ne ho così pochi. E vabbè, comunque piace questa tendenza a svuotare, no? Perché più semplicità e meno caos rendono tutto più pratico, quindi eliminare il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Lo spiega anche questa Sarah Owens a Business Insider e dice: le recessioni tendono ad appiattire le aspirazioni. Quando il futuro sembra incerto, la moda tende a rifugiarsi nel familiare. E quindi questo che cosa si dice? Il bisogno in qualche maniera di rallentare, no? Di fermare gli acquisti compulsivi, di riempirsi di cose inutili, tutto questo per essere un po' più minimal, un po' più pratici e un po' più rilassati. Vi piace questo trend? Beh, se lo seguite, seguirete, mi raccomando, un video su TikTok, perché ormai tutto deve essere virale. Sava Sandir.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci insieme, parliamo un po' di intelligenza artificiale, dai, una volta al giorno almeno bisogna tirarla fuori questa intelligenza artificiale, perché a quanto pare, dicono gli studiosi della Harvard University, potrebbe creare un nuovo tipo di stress noto come il brain fry. Hai capito? Questi ricercatori studiano tutti i giorni l'impatto che questa intelligenza artificiale sta avendo sul lavoro cognitivo, no? E quindi hanno coinvolto tutta una serie di volontari che lavorano giusto appunto nel settore tecnologico utilizzando questa IA generativa e varie piattaforme multiagente, diciamo così. Dallo studio cosa si evince? Che l'aumento di produttività che dovrebbe giusto appunto offrire l'intelligenza artificiale potrebbe però creare un sovraccarico cognitivo. Cosa significa? Troppe informazioni, no? Che può trasformarsi poi in un nuovo tipo di stress. E il motivo principale, dicono gli studiosi, è che chi lavora con l'intelligenza artificiale passa il suo tempo a controllare, verificare gli errori, spostandosi da un'interfaccia all'altra con un affaticamento mentale superiore alla norma, e questo ovviamente crea che cosa? Difficoltà nel concentrarsi, hai capito? Hanno tirato in ballo quasi 1500 lavoratori americani di grandi aziende, come vi dicevo, che lavorano pieno con l'intelligenza artificiale, indagando anche su come viene utilizzato questo strumento, perché poi se ci pensate, va bene, c'è, esiste, tutti la usiamo, ma è un qualcosa in continua evoluzione, no? E quindi è venuto fuori questo cosiddetto AI Brain Fry, che tradotto cosa vuol dire? Cervello fritto dall'intelligenza artificiale, capito? Proprio per sottolineare questo affaticamento dovuto alla capacità cognitiva. Chi lo ha sperimentato ha raccontato di aver provato annebbiamento mentale, mal di testa, bisogno di interrompere il lavoro per recuperare la lucidità. Ma queste sono tutte cose che provo anche io normalmente nella mia giornata senza dover utilizzare l'intelligenza artificiale. Comunque, chi la usa quotidianamente impiegherebbe il 14% di sforzo mentale in più, il 12% in più di fatica cognitiva e un sovraccarico di informazioni che genera giusto appunto questo aumento dello stress. Soprattutto le professioni più colpite, i marketing manager, gli HR, quindi la human resource, gli operation, gli ingegneri, che sono quelli che lo usano più di più, eccetera. Ovviamente, cioè, ricordiamoci che ci sono anche però un sacco di lavori usuranti, ripetitivi, che grazie all'utilizzo dell'AI sono diventati molto più snelli. E allora come fare per gli esperti per combattere tutto questo brain fry? Ecco, adottare alcune regole per usare al meglio l'intelligenza artificiale, stabilendo prima quanti input, informazioni e carichi di lavoro una persona può gestire. Hai capito? Molto bene. State attenti a non farvi friggere il cervello dall'intelligenza artificiale, però se potete vi è comodo, ovviamente. È un bello strumentino, fa molto parlare di sé, diciamo così.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben ritrovati. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Questo ce lo scrive Angela da Novara. E poi c'è Katia, niente meno, che ci scrive da Palermo. Un buongiorno a tutti quanti, ciao, ciao a tutti. Altri messaggi sono arrivati, Maria, Marisa e tanti amici anche che ci danno il buongiorno sulle nostre pagine Facebook. Seguiteli, che vi siano di ispirazione nel seguirci sulle nostre pagine quotidianamente. Sentite un po', notizia curiosa, esce un patentino per i genitori per guidare i figli nell'uso del web. Interessante, un percorso educativo che coinvolge genitori e scuole insieme per accompagnare giusto appunto i bambini in un uso consapevole dei social, visti i tempi che corrono, non è niente male. Si chiama Patentino delle competenze digitali ed è un vero iter educativo assolutamente gratuito per scuole e famiglie, che serve per accompagnare i giovani tra gli 11 e i 13 anni, che forse è l'età proprio un po' più delicata, no? Si fa anche quello scatto di crescita e si entra un po' di più nel mondo dei grandi. L'iniziativa fa parte del progetto Neoconnessi Young e serve giusto appunto per preparare gli adulti all'approccio nei confronti dei ragazzini, perché poi di fondo, no, siamo anche noi adulti che dobbiamo imparare, perché questa tecnologia evolve, dobbiamo imparare a stare dietro. Non parlo solo di smartphone, ma anche di videogiochi online, chat, tutti questi nuovi social network che escono. È veramente molto complicata, e l'urgenza dei genitori qual è? È quella di stabilire regole senza creare ansia in loro e anche aiutarli a proteggersi con lo sviluppo di un'autonomia e un senso critico proprio nell'utilizzo della tecnologia. D'altronde ormai è un elemento imprescindibile nella nostra vita, no? Basti pensare alla gestione delle cittadinanze digitali, l'identità online, le informazioni, ma anche come proteggersi da fake news, intelligenza artificiale, cyberbullismo. Insomma, si cerca di creare una sorta di benessere digitale, perché insomma quello che ci ha insegnato, quello che ci hanno insegnato questi anni è che è un attimo perdere la rotta e vedi cos'è diventato: OnlyFans, ragazzine che si spogliano, giovani bulli che riprendono mentre picchiano. Cioè, è un attimo perdere la brocca in questo mondo, no? Quindi la trovo sicuramente un'iniziativa molto carina. Trovate le informazioni sulla piattaforma Digital Camp, dove appunto i ragazzi vengono accompagnati dai docenti e dai genitori nella partecipazione ad alcuni quiz, sfide, problem solving. Insomma, ve la rendono anche divertente. Lo scopo però è essere in grado da genitori di sorvegliare tutto questo terribile mondo, bellissimo da una parte ma terrificante e spaventoso dall'altro, che quotidianamente ingloba tutti quanti noi. A tra poco, cari, vi faccio inglobare dalla nostra musica, quella è solo roba positiva, tutta per voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando, Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo, azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì e si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto. Tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vicepremier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18:30 il via alla sessione serale di gare ed è tutto, a più tardi.

Ben ritrovati carissimi, mi mancavano un paio di minuti e ho deciso di riempirle con un po' di quotazioni immobiliari. Eccoci qua. In realtà la notizia è molto interessante perché l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le quotazioni immobiliari del 2025 di tutte le città italiane. Questo per scoprire che cosa, dove sono le città dove si paga di più per vivere, quali sono quelle più costose. Queste sono le quotazioni dell'OMI, osservatorio del mercato immobiliare, quindi rappresentano uno spunto di partenza un po' per chi vuol farsi un'idea del valore potenziale della propria abitazione, capisci? Al primo posto, vi dico il nome, già capite perché, Portofino è il comune italiano con la quotazione massima di un appartamento in base alla banca dati online delle quotazioni degli immobili delle Agenzie delle Entrate. Si arriva a quasi 23.000 euro al metro quadro, hai capito? Se volete gustarvi la bellezza di Portofino, magari di fianco a quella villa tanto celebre. Secondo posto per Milano, eccola, nel centro storico del capoluogo si toccano i 21.000 euro al metro quadro, hai capito? Qua non si viene tanto per turismo, Cortina d'Ampezzo, terzo posto, 14.000 euro al metro quadro, d'altronde poi complice pure le Olimpiadi, i prezzi sono partiti. Poi c'è Madonna di Campiglio, la montagna costa sempre un casino, 14.000 euro al metro quadro. E Sestri Levante in Liguria, non l'avrei mai detto una zona del genere potesse essere così cara, eppure 13.700 euro al metro quadro, capito? Quasi come Madonna di Campiglio, ed è la quinta località italiana. Mamma mia, ovviamente sono aumentati nel corso degli anni il numero delle compravendite andate in scena, sono aumentate a Roma con il 6,3%, Genova con il 5,7%, Milano con il 4,9%, e

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati, seconda ora insieme con energia contagiosa. Adesso vi parlo di Irlanda e di alcol. Eh sì, perché quando io penso all'Irlanda penso alla birra, alla festa di San Patrizio, no? E quindi tutto questo tasso alcolico molto alto, e invece mi sbaglio a quanto pare, perché l'Irlanda sta cambiando. In particolare il tasso alcolico dei giovani è sceso di molto. Non è un caso che nei pub le richieste di drink siano sempre più sobrie, meno alcol. E come dicono gli irlandesi, you are still having the crack, tradotto, puoi divertirti lo stesso senza alcol. Pensate, da un irlandese sentire una cosa del genere, proprio non me l'aspettavo mai. Loro, no, padroni dell'iconica Guinness, simbolo dell'isola, che ha nel logo l'arpa come antico strumento di un re irlandese del XIV secolo, si è dovuta adeguare, diciamo così, lanciando la sua versione analcolica, la Guinness Zero, cioè io non ci posso credere. Eppure è bevuta molto di più nei pub locali e un po' in tutto il mondo, e i giovani irlandesi sembrano apprezzarla tantissimo. Hai capito? In Irlanda è nato proprio il Fire's Mild, il primo impianto che produce solo birra analcolica. Ha studiato un sistema per realizzarla direttamente senza alcol, usando lieviti DOC. Quindi, per sintetizzare, anche in Irlanda, che insomma con l'alcol c'aveva un bel rapporto, il trend è cambiato, calando del 34% negli ultimi 20 anni il consumo di alcol. Hai capito? È una tendenza, signori. Ormai il divertimento pare essere lo star bene con se stessi, mangiare bene, andare in palestra. Però gli irlandesi che non bevono più la birra, scusate, non si può proprio sentire. È meglio prenotare un viaggetto in Irlanda prima che sparisca tutta la birra e ciao San Patrizio. E dai!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Allora, siamo sempre più attenti alla salute, a quello che mangiamo, a quello che buttiamo nel nostro corpo. Non è più solo carburante, ma è proprio una vera e propria selezione. E devo dire che lo siamo un po' a tutte le età. Allora, diciamo che intanto ho selezionato un paio di notizie, adesso me ne rendo conto che però, come dire, danno valore a quello che sto dicendo. Allora, innanzitutto vi parlo dei coffee rave. Allora, tutti quanti conoscete i rave, no? Celebri negli anni queste feste dove ovviamente si abusa di tutto, alcol e droghe di ogni genere che vanno avanti per giorni, creando anche nei residenti, insomma, diverse problematiche. Ecco, le nuove generazioni stanno proprio cambiando il trend. Ovvero hanno inventato questi coffee rave, quanto emerge da una nuova indagine di SWOA, che è Social Web Opinion Analysis, condotta da Nescafè su un campione di 1200 utenti tra i 20 e i 50 anni. C'è un modo profondo proprio di cambiare il nostro modo di vivere. Emergono concetti come risveglio, colazione, caffè, no? Stanno proprio cambiando letteralmente. La Gen Z, giusto appunto, mostra un interesse sempre più ridotto per i cocktail e le bevande alcoliche. E da questo sondaggio si è scoperto che 2000 adulti americani di una fascia di età intorno ai 21 anni, e quindi circa il 61% degli intervistati, non è proprio più interessato al consumo di alcol, capito? Quindi l'alcol non interessa più, perché ai ragazzi hanno capito che fondamentalmente è una cosa che fa male, e stanno virando proprio su questi coffee clubbing, un rito collettivo che prende il posto dell'aperitivo, ci si siede, ci si scambia qualche idea, qualche progetto, no? Quindi fare una colazione, diciamo, di 15-30 minuti, ma anche traslata più avanti nella giornata, che è uno spazio insomma per condividere idee, non soltanto per ubriacarsi e dar fuori di testa, capito? Attenzione poi che c'è anche la Mind Diet, che è un nuovo modello alimentare che è studiato per proteggere il cervello. Si basa su alimenti considerati utili per la salute cerebrale, come verdura, foglia verde, altri ortaggi, frutti di bosco, frutta secca, legumi, pesce, olio d'oliva e pollame, con un consumo moderato di vino. Questo mi piace, mentre limita burro, carne rossa, formaggi dolci e cibi fritti. Ha degli effetti importanti sta roba, perché hanno monitorato più di 2000 persone in circa 10 anni con diversi controlli, risonanze magnetiche eccetera, e hanno visto che i partecipanti con un'età di circa 60 anni, che seguendo appunto questo tipo di alimentazione, non avevano avuto ictus o demenze, sono stati seguiti nel tempo per valutare appunto i cambiamenti cerebrali. Quindi insomma, diciamo che chi segue questa Mind Diet mostrava una perdita di materia grigia più lenta, hai capito? E chi sono proprio più interessati a queste nuove forme, diciamo, di diete, di alimentazione? Ancora una volta i più giovani, hai capito? Che prendono spunto da questi modelli per, come dire, trattare meglio il loro corpo e la loro mente. Quindi diciamo che è un plauso a sti ragazzi che, come dire, si impegnano forse più di come facevamo noi a non mangiare cibo spazzatura e a fare cose ricreative e stimolanti e non soltanto bere aperitivi e serate. Oh, ogni generazione ha i suoi trend, se sono positivi, ben venga.

E rieccoci insieme. C'è chi in estate cerca il caldo, come il sottoscritto, non posso proprio farne a meno. C'è invece chi sceglie il freddo. E ecco qua la nuova tendenza, la coolcation. Questa tendenza per sfuggire dal caldo in vacanza. Il termine unisce cool e vacation e indica quindi una vacanza in destinazioni dal clima fresco. Vi piace questa cosa? Guardate che l'aumento delle temperature estive in molte città europee, secondo questa analisi dell'Ingham's Walking, dice che stanno rendendo impossibile la vita, soprattutto nei periodi estivi. Io continuo a dirlo, l'Italia sta diventando un paese tropicale, fa caldissimo in determinati periodi, tempeste di pioggia, sta proprio cambiando tanto il clima e anche come ormai lo percepiamo noi, no? E come cambia tutto questo. Sta di fatto che in cima alle classifiche delle destinazioni più cercate c'è Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. L'apertura di un nuovo aeroporto internazionale ha reso questa meta più semplice da raggiungere dall'Europa. Subito dopo troviamo Le Contamine-Montoyer nelle Alpi francesi, non ci sono mai stato, però sembra essere molto bella, con natura protagonista, sentieri, panorami montani, un clima piacevole anche nei mesi più caldi. Al terzo posto invece la penisola di Beara in Irlanda, dove non bevono più la birra, come abbiamo detto poco tempo fa, un luogo meno conosciuto ma ricco di fascino tra le coste frastagliate e le verdi distese. C'è anche una località italiana che compare tra le 20 mete più ambite, in realtà prendono una fetta enorme, le Dolomiti, dicono, grazie. Le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo, forse per sciare, quindi non solo, per passeggiare, per prodotti tipici. Ma che ve lo dica, fa il primo posto dovevano stare, altro che Nuuk, la Groenlandia. Comunque sta di fatto che piace viaggiare in mete sempre più fredde, anche d'estate, per il viaggio lungo, quella meta lontana. Alle volte il freddo è quello che stiamo cercando. Quindi, se siete di questa risma, sappiate che siete in tanti, però dovete approfittare delle offerte perché i prezzi salgono e i viaggi più lontani sono e più costano. Avete prenotato? Andate a prenotare, forza!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnare nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Si indaga sulla morte di un operaio del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010, ma mai collaudato, e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen e i controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
2: Se vuoi volare, questo mambo fa per te.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi dopo mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto. Ero bersagliere io, E poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello
1: al Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto "uns nin scor", cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse "guarda che io faccio 280-300 serate all'anno", e quindi dice "è come un lavoro, è un lavoro anche il mio". E quindi se lui viene a cantare con me, io gli do tot, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto "ma dove sei andato? Mi sono licenziato, ma tu sei pazzo". No, posto. Poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Calcio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio. All'inizio ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta, che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà, e quest'anno ha detto che in vacanza non si va, e poi c'è anche una canzone, Una vita in vacanza, quindi magari qualcuno potrebbe anche pensare di vivere in vacanza costantemente, che potrebbe essere anche un saggio pensiero da valutare. 331-335-6565 invece i numeri per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova sempre a telefonare ma non c'è il telefono, ci hanno tagliato la linea, ed è abilitata solamente la possibilità del WhatsApp oppure degli SMS normali. Iniziamo il nostro viaggio pescando la prima carta, un tuffo nella generazione X con Sandro Giacobbe, una canzone molto bella, una canzone scatenata, sarà la nostalgia, questo stato d'animo che ogni tanto ci prende, ma la canzone ci aiuta. A te Sandro.

Sandro Giacobbe, davvero un grande della musica italiana che ci ha lasciato, un personaggio che è stato importante anche per la nazionale cantanti ed è davvero una gran bella persona che ho avuto il piacere anche di conoscere in varie trasmissioni nel corso degli anni. Era il 1982 e in quell'anno, e qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo ed era davvero una moda nelle spiagge italiane, con questi gelati. C'era, divenne il calti, il gelato al il liuk con lo stecco alle liquirizie e il gelato, il ghiacciolo al limone, mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo, ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi c'è, cioè, il ghiacciolo, il gelato non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing. Mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino, quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni e di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il cicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli. Me

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che mi ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista, sotto i baffi e un po' di vermetta, se la sta ridendo perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi all'ascolto.

0: Madonna, felicità dei nuovi angeli, canzone che spesso volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni si scatena tutti quanti, dalla generazione silenziosa fino all'ultimissima ancora da nascere. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa, l'abbiamo chiamata e lei ovviamente è salita e arriva con Domenico Modugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico.
1: Mimmo.

Francesca Mazzucato con Sono Tuo, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggio e le Innocenti facevano a gara per riempire le strade di Vespe e di Lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua lambretta e ti dicevano: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della lambretta o della Vespa, o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone. Arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico. Parte subito, Francesco.

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Tra una parola e un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin in arte, Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina dei Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande.

ragazzi in due, no? Com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no? Perché due ragazzi in due era equilibrio. Una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain. Una canzone in sei ottavi e parla appunto di un corteggiamento. E il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone. Ma chi se ne importa? Gianni Morandi. Ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

tornato nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi, che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano, pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo, amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Naviglio, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Julie, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandovi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'attrezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamber. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlaska, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre, con l'orchestra italiana Bagutti. Due pezzi, come da tradizione, il primo Se ogni tanto, il secondo Signora Fortuna.

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu, ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre...

dopo Matteo Tarantino ci trasferiamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno e Adriano.

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella Ferrari e i Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo. Affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo, tra ospiti ed equipaggio, sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, ha scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
2: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
3: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: praticamente nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto. Ero bersagliere io, E poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello
1: al Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto uns nin scor, cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli fece vedere, no? Gli disse guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice è come un lavoro, è un lavoro anche il mio. E quindi se lui viene a cantare con me, io gli do tot, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto, ma dove sei andato? Mi sono licenziato. Ma tu sei pazzo? No, dico, a posto. Poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre, con l'orchestra italiana Bagutti. Due pezzi, come da tradizione, il primo Se ogni tanto, il secondo Signora Fortuna.

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu, ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre...

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella Ferrari e i Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.